0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è mercoledì 23 settembre, io sono Elisa e da seguire le principali notizie da Lussino, Cherso e dintorni. Per chi in questi giorni cerca un po' di pace, di silenzio e di tempo per sé, oggi a Chiusi è in programma un ritiro spirituale dedicato a San Pio. Il tema dell'incontro è saper soffrire ed offrire a Dio la propria sofferenza per la salvezza delle anime e della propria santificazione. Il programma inizia alle 17.30 con le confessioni, alle 18 seguirà la Santa Messa e dopo la Messa alle ore 18.40 ci saranno l'adorazione eucaristica e la preghiera personale. Oggi presso la parrocchia di Ciunschi a Chiusi, mercoledì 23 settembre alle ore 17.30. Questa sera a Lussin Piccolo ci aspetta un interessante appuntamento musicale. Nell'ambito della prima stagione del circolo di concerti da camera Cashman si esibirà il trio pianistico di Fiume con Filip Faka al pianoforte, Krunoslav Maric al violino, Vid Veljak al violoncello. Il programma Le Damki, trio con pianoforte numero 4 di Antonin Dvorak e nella seconda parte delle quattro stagioni di Buenos Aires di Astor Piazzolla nell'arrangiamento per trio pianistico. Insomma, musica classica e tango nella stessa serata presso il Museo della Possiomeno a Lussin Piccolo oggi alle ore 19. A Cherso proseguono le 34esime giornate di Franje Petrić, manifestazione internazionale scientifica e culturale che quest'anno riunisce più di 110 partecipanti provenienti da 16 paesi. Dopo il primo simposio dedicato alla tecnologia, alla tecnica ed al tecnomondo, oggi prende il via il secondo grande blocco tematico, la filosofia e la cultura croata nell'interazione e nel contesto. Stasera è inoltre in programma una conferenza pubblica di Ljedevit Maricic dedicata ad Antun Marcello de Petris, provinciale generale dell'Ordine Vescovo di Cittanova d'Istria, presso Palazzo Moise a Cherso, oggi alle ore 18. Domani sera a Neresine si inaugura una nuova mostra presso la Galleria Uliara Toric. Il pittore grafico accademico Dragutin Dado Kovacevic presenterà la mostra Certa o Prostoro, ovvero Linea nello spazio. Si tratta di opere di astrazione geometrica nelle quali l'artista esplora i rapporti tra colori e linee, le loro sovrapposizioni e le loro reciproche interazioni. La mostra è la quarta proposta del programma di quest'anno Lieto Ugliari e resterà aperta al pubblico fino al 1 ottobre. Se avete già iniziato a pensare al fine settimana, gli appassionati di ciclismo hanno un motivo in più per raggiungere Cherso. Nell'ambito del programma autunnale Cherso Hike and Bike, sabato si svolgerà Epic Ride Cherso. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, quello più lungo di oltre 43 km e la variante più breve di 32,7 km. Il programma autunnale di Cherso proseguirà anche in ottobre con escursioni guidate in bicicletta e a piedi. Tutte le escursioni guidate sono gratuite, previa iscrizione. Ed ora un'informazione pratica. Dal 16 settembre sono in vigore i nuovi orari autunnali del Museo di Lussino. Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo è aperto da martedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 18 alle 20, mentre il sabato dalle 10 alle ore 13. La Torre di Lussin Grande, fino alla fine di settembre, sarà aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. La collezione archeologica di Ossero è aperta dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13, mentre il Museo della Possiomeno fino al 15 ottobre è aperto da martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Lussin Piccolo, Lussin Grande ed Ossero, gli orari autunnali dei musei, sono in vigore dal 16 settembre. Ad Orlez si celebreranno 60 anni di tradizione folcloristica. Il gruppo folcloristico di Orlez festeggerà 6 decenni di attività e di conservazione delle tradizioni dell'isola. La celebrazione sarà accompagnata da un programma speciale e gli organizzatori invitano residenti ed ospiti a partecipare a questo importante anniversario. La comunità degli italiani di Lussimpiccolo cerca nuovi coristi e coriste. Inoltre sono aperti corsi di italiano per bambini ed adulti. Potete richiedere maggiori informazioni oppure iscrivervi contattando il numero 099-327-4320 o scrivendo un'email a cillussimpiccolo@gmail.com.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi in Croazia: soleggiato e caldo, vento debole a tratti moderato da sud e sud-ovest, a nord-ovest sull'Adriatico e da sud-est ad est. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 30 ed i 35 gradi centigradi. Queste erano le notizie odierne di Radio Lussino. Restate con noi per ricevere ancora informazioni locali, appuntamenti e naturalmente la migliore musica dell'isola. Buona giornata!
0: Il notiziario
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarò.

window yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, oggi è mercoledì 23 settembre. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie da Lussino, Cherso e dintorni. Per chi in questi giorni cerca un po' di pace, di silenzio e di tempo per sé, oggi a Chiusi è in programma un ritiro spirituale dedicato a San Pio. Il tema dell'incontro è saper soffrire ed offrire a Dio la propria sofferenza per la salvezza delle anime e la propria santificazione. Il programma inizia alle ore 17:30 con le confessioni, alle 18 seguirà la Santa Messa e dopo la Messa, alle ore 18:40, ci saranno l'adorazione eucaristica e la preghiera personale. Oggi, presso la parrocchia di Ciunschi, Chiusi, a partire dalle ore 17:30. Questa sera, a Lussin Piccolo, ci aspetta un interessante appuntamento musicale. Nell'ambito della prima stagione del ciclo di concerti da camera Cashman, si esibirà il trio pianistico di Fiume con Filip Fak al pianoforte, Krunoslav Maric al violino e Vid Veljak al violoncello. In programma le Damki, trio con pianoforte numero 4 di Antonin Dvorak, e nella seconda parte delle Quattro stagioni di Buenos Aires di Astor Piazzolla nell'arrangiamento per trio pianistico. Avremo il piacere di ascoltare musica classica e tango nella stessa serata presso il Museo della Possiomeno a Lussin Piccolo, oggi 23 settembre alle ore 19. A Cherso proseguono le 34esime giornate di Frane Petrich, manifestazione internazionale scientifica e culturale che quest'anno riunisce più di 110 partecipanti provenienti da 16 paesi diversi. Dopo il primo simposio dedicato alla tecnologia, alla tecnica e al tecnomondo, oggi prende il via il secondo grande blocco tematico, la filosofia e la cultura croata nell'interazione nel contesto. Questa sera è inoltre in programma una conferenza pubblica di Ljudevit Maracic, dedicata ad Antun Marcello de Petris, verso oggi alle ore 18. Domani sera a Neresine si inaugura una nuova mostra presso la Galleria Uliara Tauric. Il pittore e grafico accademico Dragutin Dado Kovacevic presenterà la mostra Certa o Prostoro, ovvero La linea nello spazio. Si tratta di opere di astrazione geometrica nelle quali l'artista esplora i rapporti tra colori e linee, le loro sovrapposizioni e le loro reciproche interazioni. La mostra è la quarta proposta del programma di quest'anno Lieto Uliari, estate in Uliari, e resterà aperta al pubblico fino al 1 ottobre. Vi aspettiamo numerosi domani a partire dalle ore 18 presso la Galleria Uliara Tauric a Neresine. Se avete già iniziato a pensare al fine settimana, gli appassionati di ciclismo hanno un motivo in più per raggiungere Cherso. Nell'ambito del programma autunnale Tres Hike and Bike, sabato si svolgerà l'Epic Riders Tres. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, quello più lungo di oltre 43 km e la variante più breve di 32,7 km. Il programma autunnale di Cherso proseguirà anche in ottobre con escursioni guidate in bicicletta e a piedi. Tutte le escursioni sono guidate e gratuite, previa iscrizione. Ed ora un'informazione pratica. Dal 16 settembre sono entrati in vigore i nuovi orari autunnali dei musei di Lussino. Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo è aperto dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 18 alle 20, mentre il sabato dalle ore 10 alle ore 13. La Torre di Lussingrande, fino alla fine di settembre, è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle 19. La collezione archeologica di Ossero è aperta dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13, mentre il Museo della Possiomeno, fino al 15 ottobre, è aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 18. Lussin Piccolo, Lussin Grande ed Ossero, questi sono i nuovi orari autunnali dei musei, entrati in vigore dal 16 settembre. Sabato ad Orlez si celebreranno 60 anni di tradizione folcloristica.

0: Il gruppo folcloristico di Orlez festeggerà 6 decenni di attività e di conservazione delle tradizioni dell'isola. La celebrazione sarà accompagnata da un programma speciale e gli organizzatori invitano residenti ed ospiti a partecipare a questo importante anniversario. Tutto nella sala comunale di Orlez, sabato 26 settembre, a partire dalle ore 18. La comunità degli italiani di Lussinpiccolo cerca nuovi coristi e coriste. Inoltre sono aperti i corsi di italiano per bambini ed adulti. Potete richiedere maggiori informazioni o iscrivervi contattando il numero 099-327-4320 o scrivendo un'email a clussinpiccolo@gmail.com. Gentili ascoltatori, queste erano le notizie odierne di Radio Lussino in lingua italiana. Restate con noi per ricevere ancora informazioni locali, appuntamenti e naturalmente la migliore musica dell'isola. Buon proseguimento di giornata!
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussinpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto per domani in Croazia con nuvolosità graduale da ovest, soprattutto da mezzogiorno in poi. In arrivo piogge temporali occasionali, localmente più intensi. Prevalenza di sole nel sud del paese, soprattutto al mattino ed ad est. Vento debole moderato da sud-ovest e sud, forte nelle zone di alta quota, sull'Adriatico e da sud. Giovedì notte nell'entroterra virerà a nord. Con instabilità il vento sarà temporaneamente forte, con possibili raffiche di burrasca. La temperatura minima mattutina prevista sarà compresa tra i 13 e i 18 gradi nell'entroterra, mentre sull'Adriatico tra i 21 e i 25 gradi centigradi. La temperatura massima giornaliera prevista sarà per lo più compresa tra i 28 e i 33 gradi centigradi, un po' più alta verso est.
1: Previsioni del tempo.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti. Raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera, gentili ascoltatori. Oggi è mercoledì 23 settembre. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie da Lussino, Cherso e dintorni. Questa sera Lussin Piccolo è iniziata alle ore 19 un interessante appuntamento musicale nell'ambito della prima stagione del ciclo dei concerti da camera Cashman. Si è esibito il trio pianistico di Fiume. Il programma Le Damki, trio con pianoforte numero 4 di Antonin Dvorak, e nella seconda parte Le quattro stagioni di Buenos Aires di Astor Piazzolla nel arrangiamento per trio pianistico. Insomma, musica classica e tango nella stessa serata presso il Museo della Possiomeno. A Cherso proseguono le 34esime giornate di Franjo Petrić, manifestazione internazionale scientifica e culturale che quest'anno riunisce più di 110 partecipanti provenienti da 16 paesi diversi. Dopo il primo simposio dedicato alla tecnologia, alla tecnica e al tecnomondo, oggi prende il via il secondo grande blocco tematico, la filosofia e la cultura croata nell'interazione nel contesto. Domani sera a Neresine si inaugura una nuova mostra presso la Galleria Uljara Tauric. Il pittore grafico accademico Dragutin Dado Kovacevic presenterà la mostra Certa u prostoru, ovvero la linea nello spazio. Si tratta di opere di astrazione geometrica nelle quali l'artista esplora i rapporti tra colori e linee, le loro sovrapposizioni e le loro reciproche interazioni. La mostra è la quarta proposta del programma di quest'anno Lieto l'estate Uliari e resterà aperta al pubblico fino al 1° di ottobre. Neresine, presso la Galleria Uljara Tauric, da giovedì 24 settembre alle ore 18. Se avete già iniziato a pensare al fine settimana, gli appassionati di ciclismo hanno un motivo in più per raggiungere Cherso. Nell'ambito del programma autunnale Tres Hike and Bike, sabato si svolgerà l'Epic Riders Tres. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, quello più lungo di oltre 43 km e la variante più breve di 32,7 km. Il programma autunnale di Cherso proseguirà anche in ottobre con escursioni guidate in bicicletta e a piedi. Tutte le escursioni guidate sono gratuite, previa iscrizione. Ed ora un'importante informazione pratica. Dal 16 settembre sono entrati in vigore i nuovi orari autunnali dei musei di Lussino. Palazzo Frizzi, a Lussin Piccolo, è aperto dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle ore 20, mentre il sabato dalle ore 10 alle ore 13. La Torre di Lussin Grande, fino a fine settembre, è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle 19. La collezione archeologica di Ossero è aperta da martedì a sabato, dalle ore 9 alle ore 13, mentre il Museo della Possiomeno, fino al 15 ottobre, è aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 18. Lussin Piccolo, Lussin Grande ed Ossero, questi sono gli orari autunnali dei musei entrati in vigore dal 16 settembre. Ed ora un importante appuntamento per sabato. Ad Orlez si celebreranno 60 anni di tradizione folcloristica. Il gruppo folcloristico di Orlez festeggerà 6 decenni di attività e di conservazione delle tradizioni dell'isola. La celebrazione sarà accompagnata da un programma speciale e gli organizzatori invitano residenti ed ospiti a partecipare numerosi a questo importante anniversario. Presso la sala comunale di Orlez sabato 26 settembre a partire dalle ore 18. La comunità degli italiani di Lussimpiccolo cerca nuovi coristi e coriste. Inoltre sono aperti i corsi di italiano per bambini ed adulti. Potrete richiedere maggiori informazioni o iscriversi contattando il numero 099-327-4320 o scrivendo un'email a cillussimpiccolo@gmail.com.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto per domani in Croazia con nuvolosità graduale da ovest, soprattutto da mezzogiorno in poi. In arrivo piogge temporali occasionali, localmente più intensi. Prevalenza di sole nel sud del paese, soprattutto al mattino ed ad est. Vento debole moderato da sud-ovest e sud, forte nelle zone di alta quota, sull'Adriatico e da sud. Giovedì notte nell'entroterra virerà a nord. Con instabilità, il vento sarà temporaneamente forte, con possibili raffiche di burrasca. La temperatura minima mattutina prevista sarà compresa tra i 13 ed i 18 gradi nell'entroterra, mentre sull'Adriatico tra i 21 ed i 25 gradi centigradi. La temperatura massima giornaliera prevista sarà per lo più compresa tra i 28 ed i 33 gradi centigradi, un po' più alta verso est. Queste erano le principali notizie odierne di Radio Lussino in lingua italiana. Restate ancora in nostro ascolto con la migliore musica isolana. Buon proseguimento di serata.
0: Il notiziario.